0: Tejano 1600, Tucson's numero uno for Tejano.
1: El Pasito Tun Tun, your numero uno for Tejano. It's Jay-Z on the radio. Unforgettable Selena right now. Inside the 5 o'clock cruise, your numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.